0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: Continuano la difesa del loro titolo e sono attribuiti dai leader Atalanta con una partita in mano. Tuttavia questo inizia anche una lista di fixture spiena che include la Supercoppa italiana e la